0: dare to be a president don la mi ai am yanga un sura da makuru shim shirin ya sure aw asuti kam kocin war shiru aw grabina ba a film son zuna shi zuna nge shanwa ka kan faluna mu kuru si nguso lam karmanci jin na da man jiro warning ti ai sai kam kasmo kam zero kuskus hajira la gozen yo adi da kaka adi ba su problem da gaskiya kamanara jiro usaza zai aw wana da sai ti di maran yo kuma non gwa wuri ai su gana tai da flutina
1: lazaro harmic 2 wate to su to gina ro lenye to shimba isha da nan smart wall ne mana da mu ne bonu a lokarin da su hawin climb a fiskun skun da uwa radio da mi furisa da kan shada krinyo